0: FM.
1: Se mai ti parlassero di me, chi lo sa se in fondo a te troverai un sorriso.